il blocco tu sa di si bi si holle me ulla che se ne ta ko man a ho con no tipo a to con nang mata a che che so tu golo a che to che so tu golo ulla could you are listening to holle and our microphones aren't working this morning. We're trying to fix the problem as soon as possible. Thank you.